0: grado adesso.
1: Dias di
2: basta! Società non può cominciare!
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo!
3: Brutti pezzenti maleducati!